0: Ehi, vieni qua, bella. Sicchio, teccati.
1: Uè, Brutmbe.
0: Vieni, bella, cate. Vieni, bella. Sicchio, tecca. Vieni, bella.